0: al momento. Più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento. A quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che come al guarir potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbar altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pacco.
0: Un codino, un marchesino.

0: se non vedo prego Gilles, mi si più le date mie. Questa poco così bella è da buona stegeria. Hai la viva da farmi lontano più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti
0: tanti. Le morte voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti tanti tanti.
0: Ma vorrei...